当你少年时，把世间美好都纳入怀中，一路走来，步履越来越仓皇。回望来时的路，你还是曾经那个少年吗？

0: 的电话将转接到语音信箱，东升号开始计费。如果留言，请
1: 爸。我好想你。

绝悲伤，只管去难过，去愤怒好了。忍不住眼泪，那就尽情地哭吧。

0: 我有一种病，关于朋友的记忆通通都会不见的。
1: 其实你想要有朋友吧，
2: 我做你朋友
1: 直到你记住我们为止。

moving on. You know how we do it.

信仰确实才会困惑，混混太多都被骗过，传言都当作真相来传播，一路线走到了现在，陈词滥等你的年半，不要再

你说句话。你好，我叫十一。

Il presidente cinese Xi Jinping parteciperà alla cerimonia di apertura della Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale del 2026, in programma a Shanghai da venerdì a lunedì prossimo, dove terrà il discorso inaugurale. L'annuncio è stato dato dal portavoce del Ministero degli Esteri Lin Jiayan, che ha precisato come il presidente intenda illustrare la posizione della Cina, la sua visione e le sue proposte in materia di sviluppo e governance dell'intelligenza artificiale. Il tema dell'edizione di quest'anno è Partenariato per un futuro migliore. All'evento sono stati invitati rappresentanti di governi, università, istituti di ricerca e organizzazioni internazionali provenienti da ogni parte del mondo. Tra i leader stranieri confermati figurano il primo ministro thailandese Anutin Charnwirakul, in visita ufficiale in Cina, e il premier cambogiano Hun Manet, che interverrà alla cerimonia d'apertura. Il portavoce ha sottolineato come i progressi tecnologici nel campo dell'intelligenza artificiale stiano aprendo opportunità straordinarie, ma anche sfide globali di rilievo, rendendo la governance in questo settore una delle grandi questioni del nostro tempo. Negli ultimi anni la Cina ha promosso attivamente iniziative globali per uno sviluppo dell'intelligenza artificiale, orientato al bene comune, sostenendo in particolare i paesi del sud globale, nel rafforzamento delle proprie capacità. La conferenza, che negli ultimi 8 anni ha trasformato Shanghai in uno dei principali palcoscenici mondiali per l'innovazione tecnologica, raggiungerà quest'anno dimensioni record, oltre 1100 aziende partecipanti, più di 3.000 esposizioni e 300 prodotti presentati per la prima volta a livello internazionale. Per la prima volta nella storia dell'evento, la superficie espositiva supererà i 100.000 metri quadrati. Le sezioni dedicate al calcolo intelligente e all'intelligenza artificiale incarnata vedranno la partecipazione di oltre 200 aziende ciascuna, confermando la centralità della Cina nel dibattito tecnologico globale.

A 10 anni dalla sua emissione, il cosiddetto lodo arbitrale sul Mar Cinese Meridionale torna al centro del dibattito internazionale. A Hong Kong si è tenuto il Roundtable Dialogue on South China Sea Security, nel corso del quale esperti, giuristi e diplomatici provenienti da diversi paesi hanno analizzato la controversa pronuncia del 2016, confermando la posizione della Cina di non riconoscerne la validità. Il direttore generale del Dipartimento Trattati e Diritto del Ministero degli Esteri cinese ha ribadito che il procedimento arbitrale, avviato unilateralmente dalle Filippine con il sostegno di attori esterni, si è discostato in modo sostanziale dal diritto internazionale e dalle prassi generalmente riconosciute in materia di arbitrato. La Cina aveva dichiarato immediatamente nel 2016 il lodo nullo e privo di forza vincolante, e mantiene questa posizione invariata. Nel corso del forum è stato presentato un nuovo rapporto critico sulla pronuncia, redatto congiuntamente dall'Istituto Nazionale per il Mar Cinese Meridionale e dal Centro Huaiyang per la cooperazione marittima. Studiosi di Malesia, Sri Lanka, Canada e Corea del Sud hanno espresso posizioni convergenti sulla necessità di riesaminare i meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dalla Convenzione.

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sottolineando che il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare ha trattato solo 36 casi nei suoi 30 anni di attività. Il forum ha inoltre criticato il tentativo di alcuni paesi, tra cui il Giappone, di rilanciare la questione del lodo in occasione del decennale. Pechino ha già convocato il rappresentante dell'ambasciata giapponese per esprimere la propria netta disapprovazione, accusando Tokyo di ingerenza in una questione che la Cina considera definitivamente chiusa sul piano giuridico internazionale.

il fisico cinese Pan Zhangwei riceverà il premio internazionale UNESCO Russia Mendeleev per le scienze di base, in una cerimonia in programma a Parigi. Pan, professore dell'Università della Scienza e della Tecnologia della Cina e accademico dell'Accademia Cinese delle Scienze, è riconosciuto a livello mondiale per i suoi contributi fondamentali nel campo della comunicazione quantistica sicura su larga scala e del calcolo quantistico. Il suo team ha sviluppato nel 2016 il satellite per esperimenti di scienza quantistica Micius, che ha consentito la distribuzione di chiavi quantistiche e la teleportazione quantistica su distanze di migliaia di chilometri, avvicinando concretamente la prospettiva di una rete quantistica globale. Il premio, istituito nel 2019 in onore di Dmitri Mendeleev, padre della tavola periodica, viene assegnato annualmente a due personalità per scoperte rivoluzionarie con impatto socio-economico trasformativo. Accanto a Pan, viene premiato anche lo scienziato americano Sergei Sheiko. L'istituto americano IAEA ha inoltre deciso di assegnare a Pan e al suo collega Lu Chaoyang il premio IAEA Photonics Society Quantum Electronics Award per i loro contributi pionieristici nello sviluppo di sorgenti di singolo fotone e nel calcolo quantistico.

quantistico ottico. Pan ha ripercorso il percorso del suo team, dal satellite Micius, fino ai prototipi di calcolo quantistico Zhoujiang e Zhuchongji, sottolineando come ogni progresso sia nato dall'identificazione di problemi scientifici fondamentali, orientati a obiettivi strategici di lungo periodo. La ricerca di base, ha affermato, costituisce il fondamento più solido per conseguire l'autonomia tecnologica e affrontare le sfide scientifiche del futuro, in un momento in cui la Cina mira a rafforzare la propria posizione nelle tecnologie avanzate di prossima generazione.

0: 准备好吗，少恩？
1: 好。
0: OK，Let's、okay. go。One, two, three, four.

Nonostante le persistenti incertezze geopolitiche globali, le esportazioni cinesi mantengono un ritmo di crescita solido, sostenute dalla domanda internazionale di prodotti ad alta tecnologia e a basso impatto ambientale. Nel periodo gennaio-maggio il commercio estero complessivo è cresciuto del 15,3% su base annua, raggiungendo quota 20.600 miliardi di yuan, con le esportazioni in rialzo di quasi 12 punti percentuali e le importazioni in aumento di oltre 20. I prodotti meccanici ed elettrici hanno guidato la crescita delle esportazioni, con un incremento del 18,4%, per un valore complessivo di 7.580 miliardi di yuan. Tra i settori trainanti figurano veicoli elettrici, pannelli solari e batterie al litio. Economisti e operatori del settore prevedono il mantenimento di questa dinamica nella seconda metà dell'anno grazie al ciclo espansivo dell'intelligenza artificiale, a una politica tariffaria americana relativamente moderata e a un quadro di misure di sostegno alla competitività manifatturiera. La costituzione di un consiglio commerciale bilaterale sino-americano e l'adozione di un approccio di stabilità strategica costruttiva nei rapporti tra i due paesi contribuisce a ridurre il rischio di nuove gravi interruzioni negli scambi commerciali. Sul fronte delle energie rinnovabili, un produttore di turbine eoliche della provincia dello Shandong ha registrato esportazioni in crescita di oltre il 60% nella prima metà dell'anno, con mercati consolidati in Asia orientale, sud-est asiatico e Asia centrale, e nuovi sbocchi in Africa. I servizi ferroviari merci Cina-Europa da Shenyang collegano ormai la città con oltre 50 destinazioni in più di 20 paesi, movimentando più di 5.000 categorie merceologiche, a ulteriore conferma della capacità cinese di penetrare i mercati globali attraverso infrastrutture logistiche di nuova generazione.

L'economia cinese ha mantenuto un andamento di miglioramento costante nel primo semestre dell'anno, con segnali incoraggianti sia sul fronte dei consumi, sia in quello degli investimenti nelle industrie ad alto contenuto tecnologico. I dati elaborati dal Centro Informazioni di Stato, sotto l'egida della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, evidenziano una ripresa del consumo interno. I pagamenti per i consumi offline sono cresciuti del 2,7% su base annua, mentre il traffico nelle aree commerciali fisiche è aumentato del 5,7%. La spesa per prodotti elettronici ha registrato un incremento di quasi 10 punti.

punti percentuali, mentre i settori legati al turismo culturale hanno mostrato dinamiche positive, sia nel comparto dei trasporti, sia in quello della ristorazione. Il dato più significativo riguarda gli investimenti nelle tecnologie d'avanguardia. Le risorse destinate ad intelligenza artificiale e robotica umanoide sono cresciute del 118% rispetto all'anno precedente, a conferma della priorità strategica assegnata da Pechino alla trasformazione digitale e all'automazione avanzata. Il valore dei contratti aggiudicati per infrastrutture digitali, incluse quelle per la potenza di calcolo, è aumentato del 23%. L'attività industriale nei parchi tecnologici ha registrato una crescita del 3,9%. Gli analisti attribuiscono questi risultati all'efficacia del pacchetto di politiche pubbliche adottate per stimolare la domanda interna, unitamente al miglioramento delle condizioni di offerta in settori strategici. Il quadro complessivo descrive un'economia che, pur navigando in acque globali agitate, riesce a preservare la propria traiettoria di sviluppo grazie alla diversificazione produttiva e alla spinta verso l'innovazione tecnologica come motore primario di crescita.

L'intelligenza artificiale sta ridisegnando il mercato del lavoro in modo più complesso di quanto la narrativa prevalente sull'automazione lasci intendere. In settori un tempo considerati sicuri, come l'informatica, si registra una contrazione delle retribuzioni iniziali per i neolaureati, mentre le aziende tendono ad affiancare a un programmatore senior di esperienza un assistente junior, integrando entrambi con soluzioni software avanzate. I sistemi diagnostici che integrano immagini medicali, cartelle cliniche e risultati di laboratorio hanno mostrato, in diversi contesti ospedalieri, prestazioni superiori a quelle dei medici generalisti. Tuttavia, l'automazione non racconta l'intera storia. Mentre si contraggono le posizioni legate a compiti semplici e ripetitivi, emergono nuovi profili professionali: annotatori di dati per l'addestramento di modelli su larga scala, tecnici per la messa in servizio e la manutenzione di sistemi robotici, e assistenti specializzati in settori come diritto, assicurazioni e sanità per la gestione di agenti di intelligenza artificiale. Per quanto riguarda i robot umanoidi, la loro diffusione capillare negli ambienti industriali resta ancora ostacolata da tre colli di bottiglia fondamentali. I modelli attuali sono addestrati prevalentemente su dati internet e mancano di conoscenza operativa industriale. I sistemi di presa robotica non riescono ancora a replicare la destrezza delle mani umane. I componenti meccanici non sono progettati per assorbire gli impatti dinamici tipici dell'attività fisica reale. A livello globale, la Silicon Valley guida l'innovazione di frontiera. La Germania eccelle nella manifattura di precisione, mentre la Cina si distingue per la scala industriale e la completezza della catena di fornitura. L'approccio pragmatico prevalente punta a progredire gradualmente attraverso la robotica di seconda generazione, basata sull'apprendimento automatico, prima di affrontare la sfida dell'intelligenza generale.

Pechino accelera la propria trasformazione in centro internazionale di consumo di primo livello, puntando su nuovi format commerciali, riqualificazione dei poli storici dello shopping e apertura istituzionale a investimenti stranieri di alto profilo. Nel 2025, la capitale ha accolto 5,48 milioni di turisti stranieri, con un aumento del 39% rispetto all'anno precedente, mentre i consumi di servizi hanno raggiunto il 59,3% della spesa pro capite, superando di 13 punti la media nazionale. La città ospita già oltre 1.800 negozi duty free per visitatori stranieri, e ha introdotto più di 4.600 punti vendita di nuovi brand nazionali e internazionali. Il Ministero del Commercio ha indicato come obiettivo prioritario l'integrazione tra il miglioramento del tenore di vita dei cittadini e le misure di stimolo ai consumi, nell'ambito della campagna nazionale Shopping in China. Tra i grandi progetti in cantiere spiccano un parco tematico IQI, il primo Taikoo Place della Cina continentale, e il più grande parco giochi al coperto per bambini dell'Asia, Apex Park. Nuovi poli commerciali ridisegnano il paesaggio urbano, dal mercato Longfu, che unisce residenze storiche e shopping moderno, all'area nord di Sanlitun Taikoo Li. La strategia si inserisce nell'apertura istituzionale di alto livello nei settori tecnologico, dell'economia digitale e dei servizi finanziari. Nel periodo del 14° piano quinquennale, la Cina ha attratto investimenti esteri diretti per 700 miliardi di dollari complessivi, con gli investimenti in uscita cresciuti mediamente di oltre il 5% annuo. Il piano d'azione pubblicato dal Ministero del Commercio prevede ulteriori misure di liberalizzazione dell'accesso al mercato e semplificazione delle procedure per

Dalian consolida la propria posizione tra i maggiori poli mondiali della cantieristica navale, con obiettivi ambiziosi fissati nell'ambito del 15° piano quinquennale. La città, situata all'estremità meridionale della penisola del Liaodong, vanta una tradizione centenaria nella costruzione navale e ha siglato oltre 90 primati nella storia del settore in Cina. Nel 2025 la produzione navale di Dalian ha raggiunto 7,48 milioni di tonnellate di stazza lorda, pari al 7,8% del totale mondiale, con un portafoglio ordini pari al 15,2% del mercato globale. Nei primi 5 mesi del 2026 la quota mondiale della produzione è salita al 14,1%. Statisticamente, una nave su 7 di medie e grandi dimensioni consegnata nel mondo in quel periodo è uscita dai cantieri di Dalian. Il portafoglio ordini dei 4 principali gruppi navali della città rappresenta ormai il 19,1% del totale globale. Le autorità locali prevedono la consegna di 142 navi di vario tipo nel corso del 2026, con il valore della produzione annua del settore destinato a superare per la prima volta la soglia dei 100 miliardi di yuan, raggiungendo

0: crescendo quota 120 miliardi. Tra i nuovi contratti acquisiti nella prima metà dell'anno dal solo cantiere, Engli Heavy Industry, figurano 207 imbarcazioni, tra cui 49 navi bulk, 56 portacontainer, 94 petroliere e 8 grandi trasportatori di ammoniaca, questi ultimi per la prima volta nel portafoglio dell'azienda. L'obiettivo dichiarato è portare l'industria navale e l'ingegneria offshore di Dalian a un valore complessivo di 150 miliardi di yuan entro il 2027, per poi consolidare la città come base mondiale per navi ad alta tecnologia.
1: 我是执着的母羊座。
2: 一个人的时候，我可以一直跳舞。女生就像牛奶，我是黑咖啡。我喜欢你。我们在一起采购味儿。我是好奇的水瓶座，我喜欢唱歌。女生就像黑镜，我是白镜。我是温暖的金牛座。你是我最想念的人。难过的时候。 我会去楼顶吹风，风容易让人流泪。如果恰巧你也是经过，我们会很容易变成朋友。

I brand cinesi di tè di nuova generazione stanno conquistando quote di mercato significative in Corea del Sud, trasformando una bevanda in un fenomeno culturale e commerciale di prima grandezza. Chagee, catena premium di tè cinese, ha aperto tre

flagship store nei principali poli commerciali di Seoul, tra cui Gangnam e Sinchon, generando code di attesa fino a 5 ore nel giorno dell'inaugurazione, e superando le 2000 tazze vendute per singolo punto vendita. A regime, ogni negozio registra vendite giornaliere di circa 1500 tazze del suo tè al gelsomino con foglie intere. Il successo va oltre la qualità del prodotto. L'estetica dei locali, con tazze in porcellana bianca e blu e loghi in stile calligrafico, risponde alla crescente preferenza dei consumatori coreani per oggetti fotografabili e condivisibili sui social network. Molti clienti riutilizzano i bicchieri vuoti come vasi decorativi o li collezionano cercando edizioni esclusive delle varie città. Chagee ha registrato una crescita del 139% del valore lordo delle vendite internazionali nel primo trimestre, con ricavi esteri pari a 426 milioni di yuan, supportati da una rete di 374 punti vendita fuori dalla Cina. La tendenza è parte di un'espansione più ampia dei brand cinesi di ristorazione e bevande all'estero. I 50 principali marchi del settore gestiscono ormai 6.801 negozi in paesi stranieri. Il gruppo Mixue, concorrente a prezzi più accessibili, ha già superato 4.000 punti vendita internazionali. Secondo gli analisti del settore, i tre punti di forza delle catene cinesi sui mercati esteri sono il patrimonio culturale, l'efficienza della catena di approvvigionamento e la capacità di adattamento alle preferenze locali.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno inaugurato la prima linea ferroviaria passeggeri della loro storia con l'avvio in esercizio di prova della tratta Abu Dhabi-Fujairah della ferrovia Etihad Rail, ridefinendo i tempi di percorrenza tra le due città. L'infrastruttura, partita il 30 giugno, è stata realizzata con il contributo determinante di numerose imprese cinesi specializzate, tra cui China Railway International, CRRC Corporation, Power China e China Civil Engineering Construction Corporation. La progettazione integrata e la costruzione di tre grandi stazioni, Abu Dhabi Mohammed bin

Al-Tayed City, Dubai Al-Yalais e Fujairah Al-Hail, è stata affidata a un consorzio cinese con una superficie complessiva superiore a 20.000 metri quadrati. Il materiale rotabile è interamente di produzione cinese, 13 convogli ad alta velocità, con velocità di progetto di 200 km orari e capacità fino a 400 passeggeri, rappresentano la prima esportazione di unità diesel multiple per passeggeri di questo livello tecnologico dalla Cina agli Emirati. Le tariffe di biglietteria per la tratta inaugurale sono fissate a 55 dirham per la seconda classe e 120 dirham per la prima. Secondo il calendario di espansione, le stazioni di Dubai e Al Daid entreranno in servizio entro il 30 settembre, seguite da Al Dafra il 30 dicembre e da Sharjah nel marzo 2027, quando la linea sarà completa. A regime, la rete collegherà 11 città e regioni dei 7 Emirati attraverso 11 stazioni, con una capacità prevista di 36 milioni di passeggeri annui entro il 2030. Il progetto è considerato un esempio emblematico della cooperazione di alta qualità nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road.

那你说怎么期待以后的日子？要是知道了天气还不能说，但我真的不是故意要变得自私，那样子大家最后都像同样一种。

Shanghai sta affermando il proprio ruolo come ecosistema globale per l'innovazione tecnologica d'avanguardia, grazie a una rete di incubatori ad alta specializzazione che collegano start-up, fondi di investimento e strutture di ricerca. Il principale esempio è il Zhangjiang High Tech 895 Incubator nel distretto di Pudong, attivo dal 2015, che ha accompagnato la crescita di oltre 1600 aziende tecnologiche, di cui 6 approdano alle quotazioni in borsa. La struttura offre servizi a valore aggiunto lungo l'intero

l'intero ciclo di vita delle imprese, dall'identificazione precoce dei progetti più promettenti alla formazione imprenditoriale sistematica, fino alla connessione lungo la catena industriale. Tra le società cresciute all'interno di questo ecosistema figura MetaPayX, produttore cinese di chip GPU quotatosi sulla piazza tecnologica Star Market di Shanghai a dicembre, che sottolinea come Zhang Zhang ospiti ormai una filiera completa dei circuiti integrati, dalla progettazione al packaging e al collaudo. Il vantaggio competitivo di questa concentrazione industriale diventa strategico nell'era dell'intelligenza artificiale, con la domanda nazionale di calcolo ad alta qualità, che supera ampiamente l'offerta disponibile. L'azienda di chip fotonici Lightelligence, dopo aver spostato il proprio centro operativo da Boston a Shanghai nel 2020, indica nella completezza della filiera dei circuiti integrati il motivo principale della scelta. La possibilità di chiudere l'intero ciclo produttivo entro un raggio di 5 km. Le proiezioni indicano che i chip fotonici al silicio potrebbero rappresentare oltre il 30% dei chip nei centri di calcolo entro 5 anni. Dall'estate del 2023, Shanghai ha istituito 19 incubatori specializzati in tecnologie emergenti, con fondi combinati vicini ai 10 miliardi di yuan e oltre 400 aziende in incubazione attiva.

Il produttore svizzero di cioccolato Lindt e Sprungli rafforza la propria presenza in Cina, aprendo il primo punto vendita diretto nel paese in via Huaihai a Shanghai ed annunciando piani di espansione nelle principali città cinesi. Negli ultimi 5 anni, il marchio ha registrato una crescita media del 20% all'anno nel mercato cinese, uno dei più performanti a livello globale. La strategia di localizzazione punta sulla convergenza tra identità svizzera del prodotto e sensibilità culturale cinese. Dal 2024, il marchio ha introdotto confezioni regalo in edizione limitata per il Capodanno cinese, con motivi zodiacali. Il negozio di Shanghai propone cioccolato, gelati al cioccolato e bevande, progettato per creare un'esperienza immersiva attorno al prodotto. Il mercato cinese del cioccolato di alta gamma mostra segnali di forte dinamismo, ma presenta ancora margini di crescita strutturali significativi. Il consumo pro capite annuo si attesta attorno ai 300 grammi, mentre nei mercati maturi europei e nordamericani il dato è circa 10 volte superiore. Il principale ostacolo alla crescita non è l'offerta ma la trasformazione culturale del consumo. Il cioccolato è ancora percepito in Cina prevalentemente come regalo per le festività o come snack occasionale, piuttosto che come consumo quotidiano. Il programma governativo cinese, di stimolo ai consumi interni, viene considerato dall'azienda un fattore favorevole per accelerare gli investimenti nel paese. Lindt intende replicare il modello del flagship di Shanghai in altre città, cercando di tradurre il potenziale demografico e la sofisticazione crescente dei consumatori cinesi in una relazione duratura con il marchio e con la qualità artigianale del cioccolato elvetico.

Nel cuore dell'altopiano tibetano, la ricerca scientifica sulla fauna selvatica ha raggiunto un livello di precisione e completezza senza precedenti, grazie all'integrazione di telecamere a infrarossi, droni, telerilevamento satellitare e analisi genetica. L'Istituto del Parco Nazionale Shangjiayuan dell'Accademia Cinese delle Scienze ha sviluppato un sistema di monitoraggio integrato applicato al Parco Nazionale delle Tre Sorgenti dei Fiumi che costituisce il primo parco nazionale della Cina. Il primo censimento sistematico della fauna selvatica del parco ha identificato 270 specie di vertebrati terrestri, di cui 203 risultano protette. Tra le scoperte più significative figura quella di un piccolo mammifero, la civetta mascherata, fotografata per la prima volta in modo inequivocabile nella provincia del Qinghai nel marzo scorso, primo record della famiglia degli viverridi in tutta la provincia e primo mammifero di medie dimensioni documentato in Qinghai in oltre 20 anni. Dal 2023 la provincia ha registrato più di 30 nuove specie o documentazioni inedite a livello provinciale o di contea. Il sistema di monitoraggio ha permesso di mappare la distribuzione delle principali specie dell'altopiano: antilopi tibetane, gazze tibetane, asini selvatici tibetani, yak selvatici, cervi dalle labbra bianche, falchi saker e avvoltoi himalayani. Questi dati hanno guidato la revisione dei confini del parco e la pianificazione delle zone funzionali, fornendo basi scientifiche per la gestione degli habitat. Le ricerche si estendono ora alla genomica e alla metagenomica per studiare le risorse genetiche, i meccanismi di adattamento e le condizioni di salute degli animali. In prospettiva, l'intelligenza artificiale sarà integrata per automatizzare il riconoscimento delle specie e l'identificazione dei singoli esemplari.

Nel parco logistico internazionale di Haikang a Xiamen, nella provincia del Fujian, è entrato in funzione il primo grande impianto integrato di ricarica e sostituzione batterie per camion pesanti elettrici applicato alle operazioni portuali, inaugurando una nuova fase nella transizione verde del settore logistico. Il progetto, sviluppato da una società del gruppo Cosco Shipping, prevede un investimento complessivo di 33 milioni di yuan e si articola in tre componenti principali. Una flotta di 135 autocarri pesanti elettrici, tre stazioni di sostituzione batteria e 22 colonnine di ricarica, oltre a un impianto fotovoltaico distribuito su 50.000 metri quadrati di coperture logistiche. Il sistema di sostituzione delle batterie, del peso di 400 kWh, avviene in meno di 5 minuti, garantendo la continuità operativa tipica degli scali portuali ad alta intensità di rotazione. La prima fase del progetto fotovoltaico, già completata, copre 39.000 metri quadrati di tetti e produce 6,5 milioni di kWh di energia pulita. A piena capacità, l'impianto genererà oltre 10 milioni di kWh annui. Dal lancio dell'iniziativa, il sistema ha utilizzato quasi 2 milioni di kWh di energia pulita, evitando l'emissione di oltre 1.095 tonnellate di anidride carbonica. Rispetto all'utilizzo di veicoli diesel equivalenti, le aziende di logistica registrano un risparmio energetico superiore al 10%. Il modello, che integra produzione solare, accumulo e distribuzione intelligente dell'energia, è stato progettato per stabilizzare i picchi di carico tipici delle attività portuali e viene proposto come riferimento per la decarbonizzazione della logistica nei porti cinesi.

milioni di praticanti e una spesa complessiva annua che ha superato il trilione di yuan già nell'aprile 2025. Il dato emerge dall'Amministrazione Generale dello Sport cinese e trova conferma nelle tendenze osservate all'Expo ISPO Shanghai 2026, dove brand nazionali e internazionali hanno presentato le ultime novità del settore. Attività come escursionismo, ciclismo e sport urbani sono passate da nicchie di appassionati a stili di vita di massa, con una domanda in rapida espansione che attraversa tutte le fasce di età. I brand cinesi hanno saputo capitalizzare su questo trend. Uto, marchio specializzato negli indumenti tecnici di base per l'outdoor fondato nel 2009, ha visto i ricavi crescere per 3 anni consecutivi, con incrementi mensili del 100 e del 120% su base annua nei mesi di marzo e maggio, conquistando oltre il 35% del mercato sulle principali piattaforme di e-commerce. Il mercato cinese si sta progressivamente segmentando e maturando. I consumatori, secondo gli operatori internazionali presenti all'Expo, non seguono più le tendenze in modo acritico, ma scelgono sulla base delle proprie esigenze pratiche reali. Il marchio svedese Lundax, presente in Cina da 10 anni, registra una crescita costante, basata prevalentemente sul passaparola. La responsabile dell'Expo ISPO per l'area Amsterdam ha evidenziato come i ritmi di innovazione di prodotto in Cina superino quelli di qualunque altro mercato al mondo, con molte soluzioni sviluppate localmente, già pronte per il lancio internazionale. Team congiunti stanno lavorando alla selezione di brand cinesi qualificati per l'accesso al mercato europeo,

Il quinto volume della raccolta di discorsi e scritti del presidente cinese Xi Jinping dedicata alla governance del paese è stato presentato ufficialmente a Bishkek, in Kirghizistan, alla presenza di rappresentanti istituzionali, ex capi di Stato e intellettuali. Il volume raccoglie i principali interventi di Xi nel periodo compreso tra maggio 2022 e dicembre 2024 e affronta temi che spaziano dalla modernizzazione cinese alla visione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità. L'ex presidente del Kirghizistan Roza Otunbayeva ha evidenziato come l'esperienza cinese dimostri l'importanza della pianificazione di lungo periodo, della continuità delle politiche e dei percorsi di sviluppo radicati nelle condizioni nazionali specifiche, citando l'eradicazione della povertà assoluta come prova concreta che la povertà non è inevitabile, ma può essere sconfitta con obiettivi chiari, governance efficace e volontà politica. Il responsabile del Dipartimento Pubblicità del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese ha sottolineato come il volume rappresenti un riferimento importante per approfondire i rapporti tra Cina e Kirghizistan sul piano della governance e per promuovere sinergie tra le rispettive strategie di sviluppo, in particolare nell'ambito della cooperazione per la Belt and Road. L'iniziativa rientra in una strategia comunicativa che mira a rafforzare la comprensione internazionale dell'approccio cinese alla governance, illustrando filosofia di sviluppo, priorità strategiche e visione delle relazioni internazionali. Il libro ha già trovato diffusione in numerosi paesi, con una ricezione particolarmente positiva tra le istituzioni accademiche e le élite politiche dei paesi in via di sviluppo.

La condanna di una catena cinese di tè al pagamento di 10,3 milioni di yuan per violazione di 7 marchi registrati di Louis Vuitton da parte di un tribunale di Suzhou rilancia il dibattito sull'importanza strategica della tutela della proprietà intellettuale per le imprese cinesi in espansione. Il caso ha generato un'ampia discussione pubblica e vede la catena Molly Tea intenzionata a presentare ricorso, ma, indipendentemente dall'esito finale, la vicenda evidenzia una lacuna strutturale nella cultura aziendale di molte imprese cinesi. La gestione della proprietà intellettuale viene ancora troppo spesso trattata come adempimento formale, anziché come asset strategico. La recente revisione della legge sui marchi introduce criteri più chiari su quali elementi grafici, simboli e pattern rientrano nella protezione legale, offrendo un quadro normativo più trasparente per le imprese. Sul piano interno, gli esperti raccomandano verifiche sistematiche preventive, registrazioni tempestive e monitoraggio continuo del portafoglio di marchi. La sfida diventa ancora più complessa per le aziende cinesi, che si affacciano sui mercati internazionali, dove si trovano ad operare in sistemi giuridici spesso sconosciuti. La partecipazione attiva ai tavoli internazionali di normazione della proprietà intellettuale è indicata come leva fondamentale per acquisire voce in capitolo nella definizione delle regole globali. La

0: L'azione sistemica del caso va oltre la singola disputa. La protezione della proprietà intellettuale non è solo uno strumento difensivo, ma un vantaggio competitivo offensivo, cruciale per costruire la reputazione del manifatturiero cinese sui mercati mondiali e consolidare l'immagine del creato in Cina come sinonimo di qualità e affidabilità.
1: 今晚，你不是月尊，我也不是仙女。没有两足有别。

Si è conclusa a Chongqing la 34esima edizione del programma di scambio Cross-Strait per i piccoli angeli della pace, una delle iniziative di scambio giovanile tra le due sponde dello stretto di Taiwan più longeve e rappresentative. L'edizione ha riunito 20 coppie di giovani partecipanti provenienti da entrambe le sponde per 5 giorni di attività culturali ed educative. Il programma, organizzato dalla Federazione Nazionale dei Compatrioti di Taiwan e dal suo ramo municipale di Chongqing, ha puntato sulla scoperta condivisa delle scienze naturali, della storia e della cultura locale. Tra le attività di maggior impatto, la notte al Museo di Storia Naturale di Chongqing nel distretto di Beibei, dove i 40 ragazzi hanno esplorato gli exhibit sui dinosauri, appreso le caratteristiche degli ecosistemi del Giurassico, partecipato a cacce al tesoro e dormito sotto gli scheletri di dinosauri. Il gruppo ha visitato anche lo zoo di Chongqing, il Museo delle Tregole e il celebre complesso di Hongya Cave. Lanciato nel 1992, il programma ha ospitato 40 edizioni e riunito quasi 3.000 giovani partecipanti. Quella di quest'anno segna il secondo passaggio da Chongqing dopo la quarta edizione del 1998. I partecipanti taiwanesi hanno potuto scoprire la cultura locale assaggiando il tipico hot pot di Chongqing e imparando qualche espressione del dialetto locale, mentre hanno a loro volta condiviso conoscenze geografiche e culturali dei propri territori. Per molti giovani, le amicizie nate durante il programma hanno rappresentato il risultato più prezioso dell'esperienza, rafforzando i legami personali tra giovani cresciuti in contesti culturali, in larga parte comuni ma geograficamente separati.

0: campi di Daizhuang, un villaggio della provincia dello Jiangsu, nella Cina orientale, rifiutando il ritiro e guidando personalmente i cicli di semina e irrigazione stagionali. Insignito quest'anno della medaglia del 1 luglio, il più alto riconoscimento del Partito Comunista Cinese, Zhao rappresenta un modello raro di scienziato, che ha tradotto per oltre 6 decenni la ricerca agronomica in benefici concreti per i contadini. Formatosi in agronomia e entrato nell'Istituto di Ricerca Agricola di Zhenjiang nel 1961, Zhao fu tra i primi ricercatori cinesi inviati in Giappone nel 1982 per studiare tecniche agricole avanzate. Al rientro portò con sé 13 casse di libri tecnici e 20 piantine di fragola, insegnando poi agli agricoltori locali ogni aspetto della coltivazione. Nel 2001, all'età del pensionamento, si offrì volontario per lavorare a Daizhuang, che allora era uno dei villaggi più poveri della zona, con un reddito pro capite annuo inferiore a 3.000 yuan. Convinse gli abitanti a costituire una cooperativa e a coltivare pesche biologiche, permettendo poi ai produttori di usare il proprio nome per il marchio agricolo Yafoo. Oggi, Daizhuang è conosciuta a livello nazionale per l'agricoltura biologica. Il reddito medio annuo è salito a oltre 47.000 yuan, e le entrate collettive del villaggio superano i 5 milioni di yuan. Le risaie non utilizzano pesticidi sintetici né fertilizzanti chimici da 20 anni, pur mantenendo rese stabili. Nel territorio del villaggio vivono circa 150 specie di piccoli animali, e quasi 100 specie di uccelli. Il modello di cooperativa e le pratiche di agricoltura ecologica da lui promosse si sono diffuse in tutto il Jiangsu e in altre province.
1: They're coming! The Eagle Clan! They're coming! Shifu!
2: Everything becomes a void.
3: Yao.
2: That is what.
1: Shifu, let's get out of here.
2: Joanna, have this. You must go train in the Holy Snake 5 chambers. Learn the Golden Snake Subdued Eagle techniques. You are the only hope to revenge our snake clan, Yo.
4: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: 春燕，帮我拍张照啊。
1: Un esoscheletro robotico sviluppato da un'azienda cinese di Hangzhou sta trasformando la quotidianità di una contabile argentina affetta da distrofia muscolare da oltre 20 anni. Maria Laura Biscaglia ha incontrato il dispositivo per la prima volta alla 139esima fiera di Canton, dove ha potuto indossarlo con l'assistenza del personale dell'azienda produttrice, la Hangzhou Taishi Intelligent Technology. L'esperienza si è rivelata immediatamente efficace. Il sistema, dotato di sensori e intelligenza artificiale, riconosce le intenzioni di movimento dell'utilizzatore e attiva in tempo reale i motori per assistere la deambulazione e le altre attività fisiche. Il racconto dell'incontro di Biscaglia con il dispositivo è diventato virale sui social media cinesi e internazionali, spingendo l'azienda a donarle l'esoscheletro. Rientrata in Argentina con il dispositivo, Biscaglia ha ricevuto il via libera dal proprio neurologo e dal fisioterapista, e ha integrato l'esoscheletro e la sua applicazione mobile nella routine quotidiana, utilizzandolo per la deambulazione e gli esercizi di riabilitazione. Lo strumento si è rivelato particolarmente prezioso come supporto all'esercizio fisico controllato, stimolando la propria andatura e la muscolatura in modo guidato. La storia di Biscaglia, diventata un riferimento per molte persone con disabilità motorie in Argentina, illustra la capacità della tecnologia cinese di rispondere a bisogni medici specifici su scala globale. La donna auspica che la propria esperienza stimoli una maggiore cooperazione tra comunità scientifiche, mediche e tecnologiche dei due paesi, contribuendo a sviluppare soluzioni per migliaia di persone in condizioni analoghe in tutto il mondo,

12-388.

Il presidente cinese Xi Jinping parteciperà alla cerimonia di apertura della Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale del 2026, in programma a Shanghai da venerdì a lunedì prossimo, dove terrà il discorso inaugurale. L'annuncio è stato dato dal portavoce del Ministero degli Esteri Lin Jian, che ha precisato come il presidente intenda illustrare la posizione della Cina, la sua visione e le sue proposte in materia di sviluppo e governance dell'intelligenza artificiale. Il tema dell'edizione di quest'anno è «Partenariato per un futuro migliore». All'evento sono stati invitati rappresentanti di governi, università, istituti di ricerca e organizzazioni internazionali provenienti da ogni parte del mondo. Tra i leader stranieri confermati figurano il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul, in visita ufficiale in Cina, e il premier cambogiano Hun Manet, che interverrà alla cerimonia d'apertura. Il portavoce ha sottolineato come i progressi tecnologici nel campo dell'intelligenza artificiale stiano aprendo opportunità straordinarie ma anche sfide globali di rilievo, rendendo la governance in questo settore una delle grandi questioni del nostro tempo. Negli ultimi anni la Cina ha promosso attivamente iniziative globali per uno sviluppo dell'intelligenza artificiale orientato al bene comune, sostenendo in particolare i paesi del sud globale nel rafforzamento delle proprie capacità. La conferenza, che negli ultimi 8 anni ha trasformato Shanghai in uno dei principali palcoscenici mondiali per l'innovazione tecnologica,

raggiungerà quest'anno dimensioni record. Oltre 1100 aziende partecipanti, più di 3000 esposizioni e 300 prodotti presentati per la prima volta a livello internazionale. Per la prima volta nella storia dell'evento, la superficie espositiva supererà i 100.000 metri quadrati. Le sezioni dedicate al calcolo intelligente e all'intelligenza artificiale incarnata vedranno la partecipazione di oltre 200 aziende ciascuna, confermando la centralità della Cina nel dibattito tecnologico globale.

A 10 anni dalla sua emissione, il cosiddetto lodo arbitrale sul Mar Cinese Meridionale torna al centro del dibattito internazionale. A Hong Kong si è tenuto il Roundtable Dialogue on South China Sea Security, nel corso del quale esperti, giuristi e diplomatici provenienti da diversi paesi hanno analizzato la controversa pronuncia del 2016, confermando la posizione della Cina di non riconoscerne la validità. Il direttore generale del Dipartimento Trattati e Diritto del Ministero degli Esteri cinese ha ribadito che il procedimento arbitrale, avviato unilateralmente dalle Filippine con il sostegno di attori esterni, si è discostato in modo sostanziale dal diritto internazionale e dalle prassi generalmente riconosciute in materia di arbitrato. La Cina aveva dichiarato immediatamente nel 2016 il lodo nullo e privo di forza vincolante, e mantiene questa posizione invariata. Nel corso del forum è stato presentato un nuovo rapporto critico sulla pronuncia, redatto congiuntamente dall'Istituto Nazionale per il Mar Cinese Meridionale e dal Centro Huayang per la cooperazione marittima. Studiosi di Malesia, Sri Lanka, Canada e Corea del Sud hanno espresso posizioni convergenti sulla necessità di riesaminare i meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sottolineando che il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare ha trattato solo 36 casi nei suoi 30 anni di attività. Il forum ha inoltre criticato il tentativo di alcuni paesi, tra cui il Giappone, di rilanciare la questione del lodo in occasione del decennale. Pechino ha già convocato il rappresentante dell'ambasciata giapponese per esprimere la propria netta disapprovazione, accusando Tokyo di ingerenza in una questione che la Cina considera definitivamente chiusa sul piano giuridico internazionale.

0: Il fisico cinese Pan Zhangwei riceverà il premio internazionale UNESCO-Russia Mendeleev per le scienze di base, in una cerimonia in programma a Parigi. Pan, professore dell'Università della Scienza e della Tecnologia della Cina e accademico dell'Accademia Cinese delle Scienze, è riconosciuto a livello mondiale per i suoi contributi fondamentali nel campo della comunicazione quantistica sicura su larga scala e del calcolo quantistico. Il suo team ha sviluppato nel 2016 il satellite per esperimenti di scienza quantistica Micius, che ha consentito la distribuzione di chiavi quantistiche e la teleportazione quantistica su distanze di migliaia di chilometri, avvicinando concretamente la prospettiva di una rete quantistica globale. Il premio, istituito nel 2019 in onore di Dmitri Mendeleev, padre della tavola periodica, viene assegnato annualmente a due personalità per scoperte rivoluzionarie con impatto socio-economico trasformativo. Accanto a Pan, viene premiato anche lo scienziato americano Sergei Sheiko. L'Istituto americano IEEE ha inoltre deciso di assegnare a Pan e al suo collega Lu Chaoyang il premio IEEE Photonics Society Quantum Electronics Award per i loro contributi pionieristici nello sviluppo di sorgenti di singolo fotone e nel calcolo quantistico ottico. Pan ha ripercorso il percorso del suo team, dal satellite Micius fino ai prototipi di calcolo quantistico Yu Zhang e Zhu Chongji, sottolineando come ogni progresso sia nato dall'identificazione di problemi scientifici fondamentali orientati a obiettivi strategici di lungo periodo. La ricerca di base, ha affermato, costituisce il fondamento più solido per conseguire l'autonomia tecnologica e affrontare le sfide scientifiche del futuro, in un momento in cui la Cina mira a rafforzare la propria posizione nelle tecnologie avanzate di prossima generazione.
1: Consequences are going to be.
2: You're not compelled to do it. Do it. Do it. Do it.
1: What did that make you feel?

0: 无论你怎么修改基因，历史都是不会改变的。
1: 我知道，我只要他最后的记忆，不是孤单的。

放开！你在干嘛？放开！

0: 我要你，我要你。
1: 那里很黑，
0: 我要
1: 所以我们可以帮他们点蜡烛，然后我们就可以跟他们说，不要害怕，我不没事了。

0: 醒了吗？还是在做梦？醒了吗？还是在做梦啊？腰好酸。昨晚我写到哪儿了？
1: 老房子太安静。

都说意识与灵感共存脑海，电子年代好浪漫，一切都只是错觉吧。

Nonostante le persistenti incertezze geopolitiche globali, le esportazioni cinesi mantengono un ritmo di crescita solido, sostenute dalla domanda internazionale di prodotti ad alta tecnologia e a basso impatto ambientale. Nel periodo gennaio-maggio il commercio estero complessivo è cresciuto del 15,3% su base annua, raggiungendo quota 20.600 miliardi di yuan, con le esportazioni in rialzo di quasi 12 punti percentuali e le importazioni in aumento di oltre 20. I prodotti meccanici ed elettrici hanno guidato la crescita delle esportazioni, con un incremento del 18,4% per un valore complessivo di 7.580 miliardi di yuan. Tra i settori trainanti figurano veicoli elettrici, pannelli solari e batterie al litio. Economisti e operatori del settore prevedono il mantenimento di questa dinamica nella seconda metà dell'anno, grazie al ciclo espansivo dell'intelligenza artificiale, a una politica tariffaria americana relativamente moderata e a un quadro di misure di sostegno alla competitività manifatturiera. La costituzione di un consiglio commerciale bilaterale sino-americano e l'adozione di un approccio di stabilità strategica costruttiva nei rapporti tra i due paesi contribuisce a ridurre il rischio di nuove gravi interruzioni negli scambi commerciali. Sul fronte delle energie rinnovabili, un produttore di turbine eoliche della provincia dello Shandong ha registrato esportazioni in crescita di oltre il 60% nella prima metà dell'anno, con mercati consolidati in Asia orientale, sud-est asiatico e Asia centrale, e nuovi sbocchi in Africa. I servizi ferroviari merci Cina-Europa da Shenyang collegano ormai la città con oltre 50 destinazioni in più di 20 paesi, movimentando più di 5.000 categorie merceologiche, a ulteriore conferma della capacità cinese di penetrare i mercati globali attraverso infrastrutture logistiche di nuova generazione.

L'economia cinese ha mantenuto un andamento di miglioramento costante nel primo semestre dell'anno, con segnali incoraggianti sia sul fronte dei consumi, sia in quello degli investimenti nelle industrie ad alto contenuto tecnologico. I dati elaborati dal Centro Informazioni di Stato, sotto l'egida della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, evidenziano una ripresa del consumo interno. I pagamenti per i consumi offline sono cresciuti del 2,7% su base annua, mentre il traffico nelle aree commerciali fisiche è aumentato del 5,7%. La spesa per prodotti elettronici ha registrato un incremento di quasi 10 punti percentuali, mentre i settori legati al turismo culturale hanno mostrato dinamiche positive sia nel comparto dei trasporti sia in quello della ristorazione. Il dato più significativo riguarda gli investimenti nelle tecnologie d'avanguardia. Le risorse destinate ad intelligenza artificiale e robotica umanoide sono cresciute del 118% rispetto all'anno precedente, a conferma della priorità strategica assegnata da Pechino alla trasformazione digitale e all'automazione avanzata. Il valore dei contratti aggiudicati per infrastrutture digitali, incluse quelle per la potenza di calcolo, è aumentato del 23%. L'attività industriale nei parchi tecnologici ha registrato una crescita del 3,9%. Gli analisti attribuiscono questi risultati all'efficacia del pacchetto di politiche pubbliche adottate per stimolare la domanda interna, unitamente al miglioramento delle condizioni di offerta in settori strategici. Il quadro complessivo descrive un'economia che, pur navigando in acque globali agitate, riesce a preservare la propria traiettoria di sviluppo grazie alla diversificazione produttiva e alla spinta verso l'innovazione tecnologica come motore primario di crescita.

L'intelligenza artificiale sta ridisegnando il mercato del lavoro in modo più complesso di quanto la narrativa prevalente sull'automazione lasci intendere. In settori un tempo considerati sicuri, come l'informatica, si registra una contrazione delle retribuzioni iniziali per i neolaureati, mentre le aziende tendono ad affiancare a un programmatore senior di esperienza un assistente junior, integrando entrambi con soluzioni software avanzate. I sistemi diagnostici che integrano immagini medicali, cartelle cliniche e risultati di laboratorio hanno mostrato, in diversi contesti ospedalieri, prestazioni superiori a quelle dei medici generalisti. Tuttavia, l'automazione non racconta l'intera storia. Mentre si contraggono le posizioni legate a compiti semplici e ripetitivi, emergono nuovi profili professionali. Annotatori di dati per l'addestramento di modelli su larga scala, tecnici per la messa in servizio e la manutenzione di sistemi robotici e assistenti specializzati in settori come diritto, assicurazioni e sanità per la gestione di agenti di intelligenza artificiale. Per quanto riguarda i robot umanoidi, la loro diffusione capillare negli ambienti industriali resta ancora ostacolata da tre colli di bottiglia fondamentali. I modelli attuali sono addestrati prevalentemente su dati internet e mancano di conoscenza operativa industriale. I sistemi di presa robotica non riescono ancora a replicare la destrezza delle mani umane. I componenti meccanici non sono progettati per assorbire gli impatti dinamici tipici dell'attività fisica reale. A livello globale, la Silicon Valley guida l'innovazione di frontiera. La Germania è

eccelle nella manifattura di precisione, mentre la Cina si distingue per la scala industriale e la completezza della catena di fornitura. L'approccio pragmatico prevalente punta a progredire gradualmente attraverso la robotica di seconda generazione, basata sull'apprendimento automatico, prima di affrontare la sfida dell'intelligenza generale.

方向迈进。

Pechino accelera la propria trasformazione in centro internazionale di consumo di primo livello, puntando su nuovi format commerciali, riqualificazione dei poli storici dello shopping e apertura istituzionale a investimenti stranieri di alto profilo. Nel 2025 la capitale

ha accolto 5,48 milioni di turisti stranieri, con un aumento del 39% rispetto all'anno precedente, mentre i consumi di servizi hanno raggiunto il 59,3% della spesa pro capite, superando di 13 punti la media nazionale. La città ospita già oltre 1.800 negozi duty free per visitatori stranieri e ha introdotto più di 4.600 punti vendita di nuovi brand nazionali e internazionali. Il Ministero del Commercio ha indicato come obiettivo prioritario l'integrazione tra il miglioramento del tenore di vita dei cittadini e le misure di stimolo ai consumi, nell'ambito della campagna nazionale Shopping in China. Tra i grandi progetti in cantiere spiccano un parco tematico IQYI, il primo Taiko Place della Cina continentale e il più grande parco giochi al coperto per bambini dell'Asia, Apex Park. Nuovi poli commerciali ridisegnano il paesaggio urbano. Dal mercato Longfu, che unisce residenze storiche e shopping moderno, all'area nord di Sanlitun Taikoo-li. La strategia si inserisce nell'apertura istituzionale di alto livello nei settori tecnologico, dell'economia digitale e dei servizi finanziari. Nel periodo del 14° piano quinquennale, la Cina ha attratto investimenti esteri diretti per 700 miliardi di dollari complessivi, con gli investimenti in uscita cresciuti mediamente di oltre il 5% annuo. Il piano d'azione pubblicato dal Ministero del Commercio prevede ulteriori misure di liberalizzazione dell'accesso al mercato e semplificazione delle procedure per gli investitori stranieri.

Dalian consolida la propria posizione tra i maggiori poli mondiali della cantieristica navale, con obiettivi ambiziosi fissati nell'ambito del 15° piano quinquennale. La città, situata all'estremità meridionale della penisola del Liaodong, vanta una tradizione centenaria nella costruzione navale e ha siglato oltre 90 primati nella storia del settore in Cina. Nel 2025, la produzione navale di Dalian ha raggiunto 7,48 milioni di tonnellate di stazza lorda, pari al 7,8% del totale mondiale, con un portafoglio ordini pari al 15,2% del mercato globale. Nei primi 5 mesi del 2026, la quota mondiale della produzione è salita al 14,1%. Statisticamente,

Una nave su sette di medie e grandi dimensioni consegnata nel mondo in quel periodo è uscita dai cantieri di Dalian. Il portafoglio ordini dei quattro principali gruppi navali della città rappresenta ormai il 19,1% del totale globale. Le autorità locali prevedono la consegna di 142 navi di vario tipo nel corso del 2026, con il valore della produzione annua del settore destinato a superare per la prima volta la soglia dei 100 miliardi di yuan, raggiungendo quota 120 miliardi. Tra i nuovi contratti acquisiti nella prima metà dell'anno dal solo cantiere Hengli Heavy Industry, figurano 207 imbarcazioni, tra cui 49 navi bulk, 56 portacontainer, 94 petroliere e 8 grandi trasportatori di ammoniaca, questi ultimi per la prima volta nel portafoglio dell'azienda. L'obiettivo dichiarato è portare l'industria navale e l'ingegneria offshore di Dalian a un valore complessivo di 150 miliardi di yuan entro il 2027, per poi consolidare la città come base mondiale per navi ad alta tecnologia.

my turn。梅雨的季节，空荡荡的房间，我多想能够出现在我身边。

0: I brand cinesi di tè di nuova generazione stanno conquistando quote di mercato significative in Corea del Sud, trasformando una bevanda in un fenomeno culturale e commerciale di prima grandezza. Chagee, catena premium di tè cinese, ha aperto 3 flagship store nei principali poli commerciali di Seoul, tra cui Gangnam e Sincheon, generando code di attesa fino a 5 ore nel giorno dell'inaugurazione e superando le 2.000 tazze vendute per singolo punto vendita. A regime, ogni negozio registra vendite giornaliere di circa 1.500 tazze del suo tè, al gelsomino con foglie intere. Il successo va oltre la qualità del prodotto. L'estetica dei locali, con tazze in porcellana bianca e blu, e loghi in stile calligrafico, risponde alla crescente preferenza dei consumatori coreani per oggetti fotografabili e condivisibili sui social network. Molti clienti riutilizzano i bicchieri vuoti come vasi decorativi o li collezionano cercando edizioni esclusive delle varie città. Chagee ha registrato una crescita del 139% del valore lordo delle vendite internazionali nel primo trimestre, con ricavi esteri pari a 426 milioni di yuan, supportati da una rete di 374 punti vendita fuori dalla Cina. La tendenza è parte di un'espansione più ampia dei brand cinesi di ristorazione e bevande all'estero. I 50 principali marchi del settore gestiscono ormai 6.801 negozi in paesi stranieri. Il gruppo Mixue, concorrente a prezzi più accessibili, ha già superato 4.000 punti vendita internazionali. Secondo gli analisti del settore, i 3 punti di forza delle catene cinesi sui mercati esteri sono il patrimonio culturale, l'efficienza della catena di approvvigionamento e la capacità di adattamento alle preferenze locali.
1: Okay.

gli Emirati Arabi Uniti hanno inaugurato la prima linea ferroviaria passeggeri della loro storia con l'avvio in esercizio di prova della tratta Abu Dhabi-Fujairah della ferrovia Etihad Rail, ridefinendo i tempi di percorrenza tra le due città. L'infrastruttura, partita il 30 giugno, è stata realizzata con il contributo determinante di numerose imprese cinesi specializzate, tra cui China Railway International, CRRC Corporation, Power China e China Civil Engineering Construction Corporation. La progettazione integrata è la costruzione di tre grandi stazioni, Abu Dhabi Mohammed bin Zayed City, Dubai Al-Yalais e Fujairah Al-Hail, è stata affidata a un consorzio cinese con una superficie complessiva superiore a 20.000 metri quadrati. Il materiale rotabile è interamente di produzione cinese, 13 convogli ad alta velocità, con velocità di progetto di 200 km orari e capacità fino a 400 passeggeri, rappresentano la prima esportazione di unità diesel multiple per passeggeri di questo livello tecnologico dalla Cina agli Emirati. Le tariffe di biglietteria per la tratta inaugurale sono fissate a 55 dirham per la seconda classe e 120 dirham per la prima. Secondo il calendario di espansione, le stazioni di Dubai e Al Daid entreranno in servizio entro il 30 settembre, seguite da Al Dhafra il 30 dicembre e da Sharjah nel marzo 2027, quando la linea sarà completa. A regime, la rete collegherà 11 città e regioni dei 7 Emirati attraverso 11 stazioni, con una capacità prevista di 36 milioni di passeggeri annui entro il 2030. Il progetto è considerato un esempio emblematico della cooperazione di alta qualità nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road.

Shanghai sta affermando il proprio ruolo come ecosistema globale per l'innovazione tecnologica d'avanguardia, grazie a una rete di incubatori ad alta specializzazione che collegano start-up, fondi di investimento e strutture di ricerca. Il principale esempio è il Zhangshan High Tech 895 Incubator nel distretto di Pudong, attivo dal 2015, che ha accompagnato la crescita di oltre 1.600 aziende tecnologiche, di cui 6 approdano alle quotazioni in borsa. La struttura offre servizi a valore aggiunto lungo l'intero ciclo di vita delle imprese, dall'identificazione precoce dei progetti più promettenti alla formazione imprenditoriale sistematica, fino alla connessione lungo la catena industriale. Tra le società cresciute all'interno di questo ecosistema figura MetaX, produttore cinese di chip GPU quotatosi sulla piazza tecnologica Star Market di Shanghai a dicembre, che sottolinea come Zhangjiang ospiti ormai una filiera completa dei circuiti integrati, dalla progettazione al packaging e al collaudo. Il vantaggio competitivo di questa concentrazione industriale diventa strategico nell'era dell'intelligenza artificiale, con la domanda nazionale di calcolo ad alta qualità che supera ampiamente l'offerta disponibile. L'azienda di chip fotonici Lightelligence, dopo aver spostato il proprio centro operativo da Boston a Shanghai nel 2020, indica nella completezza della filiera dei circuiti integrati il motivo principale della scelta: la possibilità di chiudere l'intero ciclo produttivo entro un raggio di 5 km. Le proiezioni indicano che i chip fotonici al silicio potrebbero rappresentare oltre il 30% dei chip nei centri di calcolo entro 5 anni. Dall'estate del 2023, Shanghai ha istituito 19 incubatori specializzati in tecnologie emergenti, con fondi combinati vicini ai 10 miliardi di yuan e oltre 400 aziende in incubazione attiva.

il produttore svizzero di cioccolato Lindt & Sprüngli rafforza la propria presenza in Cina, aprendo il primo punto vendita diretto nel paese in via Weihai a Shanghai ed annunciando piani di espansione nelle principali città cinesi. Negli ultimi 5 anni, il marchio ha registrato una crescita media del 20% all'anno nel mercato cinese, uno dei più performanti a livello globale. La strategia di localizzazione punta sulla convergenza tra identità svizzera del prodotto e sensibilità culturale cinese. Dal 2024 il marchio ha introdotto confezioni regalo in edizione limitata per il Capodanno cinese con motivi zodiacali. Il negozio di Shanghai propone cioccolato, gelati al cioccolato e bevande, progettato per creare un'esperienza immersiva attorno al prodotto. Il mercato cinese del cioccolato di alta gamma mostra segnali di forte dinamismo, ma presenta ancora margini di crescita strutturale.

culturali significativi. Il consumo pro capite annuo si attesta attorno ai 300 grammi, mentre nei mercati maturi europei e nordamericani il dato è circa 10 volte superiore. Il principale ostacolo alla crescita non è l'offerta, ma la trasformazione culturale del consumo. Il cioccolato è ancora percepito in Cina prevalentemente come regalo per le festività o come snack occasionale, piuttosto che come consumo quotidiano. Il programma governativo cinese di stimolo ai consumi interni viene considerato dall'azienda un fattore favorevole per accelerare gli investimenti nel paese. Linti intende replicare il modello del flagship di Shanghai in altre città, cercando di tradurre il potenziale demografico e la sofisticazione crescente dei consumatori cinesi in una relazione duratura con il marchio e con la qualità artigianale del cioccolato elvetico.

nel cuore dell'altopiano tibetano, la ricerca scientifica sulla fauna selvatica ha raggiunto un livello di precisione e completezza senza precedenti grazie all'integrazione di telecamere a infrarossi, droni, telerilevamento satellitare e analisi genetica. L'Istituto del Parco Nazionale Shangjiang-Yuan dell'Accademia Cinese delle Scienze ha sviluppato un sistema di monitoraggio integrato applicato al Parco Nazionale delle Tre Sorgenti dei Fiumi, che costituisce il primo parco nazionale della Cina. Il primo censimento sistematico della fauna selvatica del parco ha identificato 270 specie di vertebrati terrestri, di cui 203 risultano protette. Tra le scoperte più significative figura quella di un piccolo mammifero, la civetta mascherata, fotografata per la prima volta in modo inequivocabile nella provincia del Qinghai nel marzo scorso, primo record della famiglia degli viverridi in tutta la provincia e primo mammifero di medie dimensioni documentato in Qinghai in oltre 20 anni. Dal 2023, la provincia ha registrato più di 30 nuove specie o documentazioni inedite a livello provinciale o di contea. Il sistema di monitoraggio ha permesso di mappare la distribuzione delle principali specie dell'altopiano: antilopi tibetane, gazze tibetane, asini selvatici tibetani, yak selvatici, cervi dalle labbra bianche, falchi sacher e avvoltoi himalayani. Questi dati hanno guidato la revisione dei confini del parco e la pianificazione delle zone funzionali, fornendo basi scientifiche per la gestione degli habitat. Le ricerche si estendono ora alla genomica e alla metagenomica per studiare le risorse genetiche, i meccanismi di adattamento e le condizioni di salute degli animali. In prospettiva, l'intelligenza artificiale sarà integrata per automatizzare il riconoscimento delle specie e l'identificazione dei singoli esemplari.

0: 不要太难过。
1: 你想太多了吧。

Nel parco logistico internazionale di Haikang Axiamen, nella provincia del Fujian, è entrato in funzione il primo grande impianto integrato di ricarica e sostituzione batterie per camion pesanti elettrici applicato alle operazioni portuali, inaugurando una nuova fase nella transizione verde del settore logistico. Il progetto, sviluppato da una società del gruppo Cosco Shipping, prevede un investimento complessivo di 33 milioni di yuan e si articola in tre componenti principali: una flotta di 135 autocarri pesanti elettrici, tre stazioni di sostituzione batteria e 22 colonnine di ricarica, oltre a un impianto fotovoltaico distribuito su 50.000 metri quadrati di coperture logistiche. Il sistema di sostituzione delle batterie, del peso di 400 kWh, avviene in meno di 5 minuti, garantendo la continuità operativa tipica degli scali portuali ad alta intensità di rotazione. La prima fase del progetto fotovoltaico, già completata, copre 39.000 metri quadrati di tetti e produce 6,5 milioni di kWh di energia.

energia pulita. A piena capacità, l'impianto genererà oltre 10 milioni di kilowattora annui. Dal lancio dell'iniziativa, il sistema ha utilizzato quasi 2 milioni di kilowattora di energia pulita, evitando l'emissione di oltre 1.095 tonnellate di anidride carbonica. Rispetto all'utilizzo di veicoli diesel equivalenti, le aziende di logistica registrano un risparmio energetico superiore al 10%. Il modello, che integra produzione solare, accumulo e distribuzione intelligente dell'energia, è stato progettato per stabilizzare i picchi di carico tipici delle attività portuali e viene proposto come riferimento per la decarbonizzazione della logistica nei porti cinesi.

la Cina si afferma come uno dei mercati globali più dinamici per l'industria degli sport outdoor, con oltre 400 milioni di praticanti e una spesa complessiva annua che ha superato il trilione di yuan già nell'aprile 2025. Il dato emerge dall'Amministrazione Generale dello Sport cinese e trova conferma nelle tendenze osservate all'Expo ISPO Shanghai 2026, dove brand nazionali e internazionali hanno presentato le ultime novità del settore. Attività come escursionismo, ciclismo e sport urbani sono passate da nicchie di appassionati a stili di vita di massa, con una domanda in rapida espansione che attraversa tutte le fasce di età. I brand cinesi hanno saputo capitalizzare su questo trend. Uto, marchio specializzato negli indumenti tecnici di base per l'outdoor fondato nel 2009, ha visto i ricavi crescere per 3 anni consecutivi, con incrementi mensili del 100 e del 120% su base annua nei mesi di marzo e maggio, conquistando oltre il 35% del mercato sulle principali piattaforme di e-commerce. Il mercato cinese si sta progressivamente segmentando e maturando. I consumatori, secondo gli operatori internazionali presenti all'Expo, non seguono più le tendenze in modo acritico, ma scelgono sulla base delle proprie esigenze pratiche reali. Il marchio svedese Lundax, presente in Cina da 10 anni, registra una crescita costante basata prevalentemente sul passaparola. La responsabile dell'Expo ISPO per l'area Amsterdam ha evidenziato come i ritmi di innovazione

esportazione di prodotto in Cina superino quelli di qualunque altro mercato al mondo, con molte soluzioni sviluppate localmente già pronte per il lancio internazionale. Team congiunti stanno lavorando alla selezione di brand cinesi qualificati per l'accesso al mercato europeo.

il quinto volume della raccolta di discorsi e scritti del presidente cinese Xi Jinping, dedicata alla governance del paese, è stato presentato ufficialmente a Bishkek, in Kirghizistan, alla presenza di rappresentanti istituzionali, ex capi di Stato e intellettuali. Il volume raccoglie i principali interventi di Xi nel periodo compreso tra maggio 2022 e dicembre 2024 e affronta temi che spaziano dalla modernizzazione cinese alla visione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità. L'ex presidente del Kirghizistan Roza Otunbayeva ha evidenziato come l'esperienza cinese dimostri l'importanza della pianificazione di lungo periodo, della continuità delle politiche e dei percorsi di sviluppo radicati nelle condizioni nazionali specifiche, citando l'eradicazione della povertà assoluta come prova concreta che la povertà non è inevitabile, ma può essere sconfitta con obiettivi chiari, governance efficace e volontà politica. Il responsabile del Dipartimento Pubblicità del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese ha sottolineato come il volume rappresenti un riferimento importante per approfondire i rapporti tra Cina e Kirghizistan sul piano della governance e per promuovere sinergie tra le rispettive strategie di sviluppo, in particolare nell'ambito della cooperazione per la Belt and Road. L'iniziativa rientra in una strategia comunicativa che mira a rafforzare la comprensione internazionale dell'approccio cinese alla governance, illustrando filosofia di sviluppo, priorità strategiche e visione delle relazioni internazionali. Il libro ha già trovato diffusione in numerosi paesi, con una ricezione particolarmente positiva tra le istituzioni accademiche e le élite politiche dei paesi in via di sviluppo.

La condanna di una catena cinese di tè al pagamento di 10,3 milioni di yuan per violazione di 7 marchi registrati di Louis Vuitton da parte di un tribunale di Suzhou rilancia il dibattito sull'importanza strategica della tutela della proprietà intellettuale per le imprese cinesi in espansione. Il caso ha generato un'ampia discussione pubblica e vede la catena Molly T intenzionata a presentare ricorso, ma indipendentemente dall'esito finale, la vicenda evidenzia una lacuna strutturale nella cultura aziendale di molte imprese cinesi. La gestione della proprietà intellettuale viene ancora troppo spesso trattata come adempimento formale anziché come asset strategico. La recente revisione della legge sui marchi introduce criteri più chiari su quali elementi grafici, simboli e pattern rientrano nella protezione legale, offrendo un quadro normativo più trasparente per le imprese. Sul piano interno, gli

esperti raccomandano verifiche sistematiche preventive, registrazioni tempestive e monitoraggio continuo del portafoglio di marchi. La sfida diventa ancora più complessa per le aziende cinesi che si affacciano sui mercati internazionali, dove si trovano ad operare in sistemi giuridici spesso sconosciuti. La partecipazione attiva ai tavoli internazionali di normazione della proprietà intellettuale è indicata come leva fondamentale per acquisire voce in capitolo nella definizione delle regole globali. La lezione sistemica del caso va oltre la singola disputa. La protezione della proprietà intellettuale non è solo uno strumento difensivo, ma un vantaggio competitivo offensivo, cruciale per costruire la reputazione del manifatturiero cinese sui mercati mondiali e consolidare l'immagine del creato in Cina come sinonimo di qualità e affidabilità.

0: 在哪里。
1: 我真的好想你。

Si è conclusa a Chongqing la 34esima edizione del programma di scambio Cross-Strait per i piccoli angeli della pace, una delle iniziative di scambio giovanile tra le due sponde dello stretto di Taiwan più longeve e rappresentative. L'edizione ha riunito 20 coppie di giovani partecipanti provenienti da entrambe le sponde per 5 giorni di attività culturali ed educative. Il programma, organizzato dalla Federazione Nazionale dei Compatrioti di Taiwan e dal suo ramo municipale di Chongqing, ha puntato sulla scoperta condivisa delle scienze naturali, della storia e della cultura locale. Tra le attività di maggior impatto, la notte al Museo di Storia Naturale di Chongqing nel distretto di Beibei, dove i 40 ragazzi hanno esplorato gli exhibit sui dinosauri, appreso le caratteristiche degli ecosistemi del Giurassico, partecipato a caccia al tesoro e dormito sotto gli scheletri di dinosauri. Il gruppo ha visitato anche lo zoo di Chongqing, il Museo delle Tre Gole e il celebre complesso di Hongya Cave. Lanciato nel 1992, il programma ha ospitato 40 edizioni e riunito quasi 3.000 giovani partecipanti. Quella di quest'anno segna il

secondo passaggio da Chongqing, dopo la quarta edizione del 1998. I partecipanti taiwanesi hanno potuto scoprire la cultura locale, assaggiando il tipico hot pot di Chongqing e imparando qualche espressione del dialetto locale, mentre hanno a loro volta condiviso conoscenze geografiche e culturali dei propri territori. Per molti giovani le amicizie nate durante il programma hanno rappresentato il risultato più prezioso dell'esperienza, rafforzando i legami personali tra giovani cresciuti in contesti culturali, in larga parte comuni, ma geograficamente separati.

Zhao Yafu, agronomo di 85 anni, continua a trascorrere le proprie giornate nei campi di Daizhuang, un villaggio della provincia dello Jiangsu nella Cina orientale, rifiutando il ritiro e guidando personalmente i cicli di semina e irrigazione stagionali. Insignito quest'anno della medaglia del 1 luglio, il più alto riconoscimento del Partito Comunista Cinese, Zhao rappresenta un modello raro di scienziato che ha tradotto per oltre 6 decenni la ricerca agronomica in benefici concreti per i contadini. Formatosi in agronomia

È entrato nell'Istituto di Ricerca Agricola di Zhejiang nel 1961, Zhao fu tra i primi ricercatori cinesi inviati in Giappone nel 1982 per studiare tecniche agricole avanzate. Al rientro portò con sé 13 casse di libri tecnici e 20 piantine di fragola, insegnando poi agli agricoltori locali ogni aspetto della coltivazione. Nel 2001, all'età del pensionamento, si offrì volontario per lavorare a Daizhuang, che allora era uno dei villaggi più poveri della zona, con un reddito pro capite annuo inferiore a 3.000 yuan. Convinse gli abitanti a costituire una cooperativa e a coltivare pesche biologiche, permettendo poi ai produttori di usare il proprio nome per il marchio agricolo Yafu. Oggi Daizhuang è conosciuta a livello nazionale per l'agricoltura biologica. Il reddito medio annuo è salito a oltre 47.000 yuan e le entrate collettive del villaggio superano i 5 milioni di yuan. Le risaie non utilizzano pesticidi sintetici né fertilizzanti chimici da 20 anni, pur mantenendo rese stabili. Nel territorio del villaggio vivono circa 150 specie di piccoli animali e quasi 100 specie di uccelli. Il modello di cooperativa e le pratiche di agricoltura ecologica da lui promosse si sono diffuse in tutto il Jiangsu e in altre province.

Un esoscheletro robotico sviluppato da un'azienda cinese di Hangzhou sta trasformando la quotidianità di una contabile argentina affetta da distrofia muscolare da oltre 20 anni. Maria Laura Biscaglia ha incontrato il dispositivo per la prima volta alla 139esima fiera di Canton, dove ha potuto indossarlo con l'assistenza del personale dell'azienda produttrice, Hangzhou Taixi Intelligent Technology. L'esperienza si è rivelata immediatamente efficace. Il sistema, dotato di sensori e intelligenza artificiale, riconosce le intenzioni di movimento dell'utilizzatore e attiva in tempo reale i motori per assistere la deambulazione e le altre attività fisiche. Il racconto dell'incontro di Biscaglia con il dispositivo è diventato virale sui social media cinesi e internazionali, spingendo l'azienda a donarle l'esoscheletro. Rientrata in Argentina con il dispositivo, Biscaglia ha ricevuto il via libera dal proprio neurologo e dal fisioterapista, e ha integrato l'esoscheletro e la sua applicazione mobile nella routine quotidiana, utilizzandolo per la deambulazione e gli esercizi di riabilitazione. Lo strumento si è rivelato particolarmente prezioso come supporto all'esercizio fisico controllato, stimolando la propria andatura e la muscolatura in modo guidato. La storia di Biscaglia, diventata un riferimento per molte persone con disabilità motorie in Argentina, illustra la capacità della tecnologia cinese di rispondere a bisogni medici specifici su scala globale. La donna auspica che la propria esperienza stimoli una maggiore cooperazione tra comunità scientifiche, mediche e tecnologiche dei due paesi, contribuendo a sviluppare soluzioni per migliaia di persone in condizioni analoghe in tutto il mondo.

0: 就准备好了吗？
1: 耶、yeah, 准备好了。
0: 准备好了吗？来了，我数到四的时候，全部朋友们跟着秀一起哦。

干杯。

0: 不许动。不准拿武器。
1: 我没有任何武器，我不会伤害你的。先让我检查一下你的伤口吧。

0: 扛不扛得住啊，东哥？
1: 两个小孩扛不住，会有点想扛不住。
0: 我还是年轻的扛好了。
1: 我试着。

夜幕低垂，人们匆匆踏上回家的路，而我的一天才刚刚开始。

0: 食堂来过很多客人，
1: 爱都不忘，
0: 发生过很多故事，
1: 爱都不忘，
0: 让我难忘的故事。